0: Taranje.
1: No, vediamo il cerdo.
0: Marrano Taranje.
2: Adios, wey.
0: Adios.